bella ostessa, che un po' ritrosa, ma mi piace anch'essa. Eccola, avanti, avanti, mia bella albergatrice.

sfocherò del conte l'autorità, pria ch'io sopporti in pace d'esser da te schernito in questa guisa.

0: Signor, che credor d'agio, ella pur mi tradì.
1: Quel ch'io ne pensi, manifestar non mo. Sol ti ripeto, sol ti sostengo,